0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One
1: Summer One Nights. Non ti serve premere play. Sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Summer One Nights, il

0: One.
1: L'estate di Radio Number One.
0: Buon sabato 8 agosto da Lilli e da Radio Number One, dalle 7 alle 10 insieme, naturalmente per ascoltare tanta musica, per fare due chiacchiere. Tra l'altro è sicuramente uno dei weekend, se non il weekend più trafficato dell'anno, quindi vi daremo anche informazioni che riguardano il traffico. Siamo pronti per partire con la musica e lo facciamo subito con Malika Ayane.
1: Number One. L'estate di Radio Number One.

Ma quanto è brava Malika Ayan con una possibilità qui a Radio Number One insieme a Lilli per cominciare questo sabato mattina molto trafficato, come vi dicevo, a proposito di partenze intelligenti. Però d'altronde questo è il weekend prima di Ferragosto, quindi un sacco di persone stanno partendo. E allora, già ieri era una giornata molto critica, un po' per tutta la giornata. Il momento più difficile è proprio oggi, sabato 8 agosto, perché è prevista la massima concentrazione di veicoli sia durante la mattinata sia nel pomeriggio. Anche la sera resterà comunque caratterizzata da flussi particolarmente sostenuti. Il consiglio per chi può scegliere liberamente quando partire è quindi quello di evitare soprattutto la fascia compresa tra questo momento e le 19 di oggi, quindi praticamente per tutta la giornata non partite e poi posticipate a domani sera oppure partite direttamente lunedì. Però perché perdere un giorno di vacanza? Certo è, con questo caldo rimanere sotto il sole magari per ore in coda non è proprio bellissimo, ma c'è la musica di Radio Number One che vi accompagna nel nostro Summer One. C'è Miley Cyrus con Dua Lipa.

Number One qui a Radio Number One, anche la musica di Lenny Kravitz, questa è Honey. Allora vogliamo parlare, visto che abbiamo parlato di spostamenti, questa è sicuramente una giornata di grandi spostamenti verso le vacanze. Beh, sono 6 le regioni italiane più amate dai turisti, sono proprio quelle che trainano il turismo italiano. Ad esempio il Veneto, quasi nessuno lo sa, ma è la regione con il maggior numero di presenze turistiche in Italia. Tra Venezia, il lago di Garda e le Dolomiti supera i 70 milioni di pernottamenti ogni anno, veramente tantissimi. Poi c'è il Trentino Alto Adige, ha uno dei più alti numeri di presenze turistiche in rapporto agli abitanti, merito ovviamente del turismo di montagna che richiama visitatori più d'estate che d'inverno. E poi c'è la Sardegna, il turismo è il pilastro economico dell'isola e la principale industria nei mesi estivi. Molte località costiere vedono la popolazione addirittura triplicarsi durante l'estate grazie ai visitatori. Poi c'è la Toscana, ovviamente la regione italiana più amata dagli americani, borghi, arte, colline, la costa la rendono una delle destinazioni più conosciute al mondo. E poi la Sicilia, la regione italiana con il maggior numero di siti UNESCO, sono 10, unisce mare, cibo, vulcani, città d'arte e poi un'isola dalla storia davvero millenaria, straordinaria. Quando

0: Era Annalisa con canzone estiva qui a Radio Number One. Rimanete con noi perché tra poco parleremo di carovane lente, molto lente.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Dalla Norvegia, The Bausa con Magnetic, una delle canzoni più belle di questa estate 2026. Benvenuti nel Summer One, io sono Lilly e visto che parliamo di viaggi, parliamo anche di viaggi alternativi. Perché ci sono 32 adolescenti, 4 asini, 9 giorni di cammino lento dall'Alpenino Reggiano al Mar Tirreno per un viaggio di 120 km nella natura incontaminata. Praticamente questi ragazzi hanno fatto questa carovana in viaggio a passo d'asino, perché avevano gli asini che portavano appunto i bagagli, 9 giorni di cammino nella natura con la voglia di riscoprire anche il turismo lento, insomma, ed è decisamente una bella cosa, un'esperienza unica che richiama non solo adolescenti del territorio ma anche ragazzi da altre province. Sono arrivati ragazzi da Roma, da Brescia, da Venezia, da Modena, giovani che hanno il desiderio di vivere certamente un'avventura impegnativa ma con un valore aggiuntivo indiscutibile, cioè la possibilità di entrare in pieno proprio nella natura a piedi, stando in gruppo e con una compagnia del tutto speciale che è quella

Justin Timberlake a Radio Number One, e insomma parlavamo di questo cammino fatto da questi 32 adolescenti con questi quattro asini sull'Alpennino emiliano, e moltissimi tra voi hanno scritto. C'è Marco da Trento che dice: ma che meraviglia, ascoltandovi mi è venuta una voglia matta di mollare tutto. Bravi a questi ragazzi che riscoprono i ritmi veri della terra. E un abbraccio speciale ai veri eroi del viaggio, cioè gli asini. Giorgio, tu scrivi: bellissima iniziativa, però fatemi dire una cosa, io con un asino l'anno scorso ci ho camminato e sono veramente testardi, ci vuole una pazienza infinita, altro che meditazione zen. Noi ci ascoltiamo la musica, un po' di zen con Alex Warren, c'è.

0: La grande musica dell'estate qui a Radio Number One con Lilli fino alle 10, poi arriverà Virginia, poi Manuela a mezzogiorno direttamente dalla Sardegna, beati loro insomma che se la stanno spassando, soprattutto gli ospiti dell'IGV Club se la stanno spassando. Rimanete con noi, tra poco arriva una grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Grandi canzoni qui a Radio Number One, nel nostro Summer One, Robbie Williams con Angels, una delle sue canzoni più belle era il 1997. E con Lili qui parliamo di una notizia che in realtà è stata molto commentata durante la settimana. Il fisco blocca l'auto per un debito di 36 centesimi, avviso di fermo amministrativo a un settantenne napoletano. Praticamente questo signore si è visto recapitare questo avviso di fermo amministrativo sull'auto per un debito di 36 centesimi di euro risalenti al 2020, quindi a 6 anni fa. L'ingiunzione di pagamento è arrivata a fine giugno alle porte dell'estate e delle vacanze. Ci hanno proprio bloccato l'automobile e per un debito di 36 centesimi adesso deve pagare 41 euro. Ma se vogliamo non sono tanto i 41 euro da pagare dopo 6 anni, magari vabbè con gli interessi ci può anche stare, ma proprio i costi burocratici. Il paradosso che scrivono poi anche tanti utenti è proprio lo spreco di denaro pubblico. Lo Stato spende più soldi in carta, notifiche e burocrazia di quanto poi non speri di incassare. Insomma, sono quelle follie tutte all'italiana. Ascoltiamoci, per riprenderci, Bruno Mars con On My Soul.

Il nostro viaggio è iniziato da quasi un'ora, rimanete qui con noi naturalmente. Intanto vi consiglio di scaricare l'app di Radio Number One, perché se state per partire per le vacanze vi servirà per seguirci sempre, non solo dallo studio ma naturalmente anche dalla Sardegna, dove ci sono i nostri colleghi, dove c'è Manuela, il direttore, molti tecnici, eccetera eccetera eccetera. Rimanete qui, non è finita naturalmente.

0: A Radio Number One non si ferma la musica, ma non si fermano nemmeno le chiacchiere, perché noi tra poco vi portiamo in Corea del Sud. State lì.
1: Summer One.
2: La musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One sempre con voi, buongiorno, sono le 7:58.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

e ha dato a ognuno di loro un nome che arriva dritto dritto da alcune delle sue serie e film preferite. Quindi sentite qua: Meredith Grey,

0: Temper City, buongiorno, io ne ho 9 di gatti, 4 miei, gli altri trovatelli, ma sono sempre da me. Vedi come festeggiare questa giornata mondiale del gatto se non così, con 9.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Maledetto me, fulminacci, mezzogiorno e 30 minuti in questo sabato 8 di agosto, insieme con me Virginia, Summer One fino alle 13, allora ascoltiamo anche una nota vocale.
1: Visto che è la giornata mondiale del gatto, sì, speriamo che il gattino dell'ascoltatrice sia solo andato a festeggiare.
0: Sì, sì.
1: Magari torna, ha preso una sbornia, adesso quando si riprende torna, dai, speriamo.
0: Assolutamente.

0: Robbie Williams, una canzone che ci riporta indietro di parecchio. Anno 2007 per questo pezzo incredibile. Giornata mondiale del gatto in questo 8 di agosto. Allora ascoltiamo una nota vocale.
1: Poi sono Lucilio, ascoltami. Io, visto che oggi è la giornata del gatto, voglio far felice la mia amicetta. Sto cercando disperatamente un maschietto per farla copiare.
0: Cioè praticamente quindi c'è questa amicetta, ragazzi, che cerca fidanzato. Oh, noi siamo qui anche per questo. 393 444 0444 gatti single.

0: Sassi, esibizionista, la voce quella di Annalisa. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Summer One.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Patrick Juvé, I Love America. 1978, siamo tornati indietro nel tempo con questo disco. Allora, in realtà lui era svizzero, ma questo pezzo nasce proprio dalla sua fascinazione, che bella parola, per gli Stati Uniti d'America e in particolare per New York City. E come dargli torto, come sempre una grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche nella prossima ora.

0: poco lo zio Nasty pronto per farvi compagnia. Restate qua.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Continua Summer One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeusz e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Radio Number One. Summer One.
11: L'estate di Radio Number One. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, collegato col parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, soprattutto con Stefano Federici.
12: Eccomi, buon pomeriggio, buon sabato, 13:03, prendiamo finalmente la linea da questo meraviglioso parco acquatico situato a Valeggio sul Mincio, come hai detto tu, caro zio Nasti. Benvenuto a te, benvenuti ai nostri ascoltatori in diretta dal Cavour Water Park. Buon sabato, siamo arrivati all'8 agosto, ridendo e scherzando. Le temperature sono sempre roventi, siamo intorno ai 35-36 gradi anche oggi con un leggero venticello che ci accompagna. Tu come stai?
0: Io bene, benissimo, aria condizionata e radio, certo che però ti invidio perché tu sei lì coi piedini in ammollo, oppure tu fai quella cosa di prima metterli nella sabbia e poi entrare dentro la piscina, oppure tieni la sabbia lontana dalla piscina e fai il bravo ragazzo?
12: No, di bagni ne ho fatti parecchi, anche perché ho messo i piedi stamattina alle 9:30 all'interno del Cavour. Abbiamo già ballato, abbiamo nuotato, abbiamo giocato, riso, scherzato. Tra pochissimo con te parleremo del nostro bel paese, perché in Italia, soprattutto nelle notti d'estate, si tradisce di brutto. Allora daremo un'occhiata alla classifica delle città più calde a livello di tradimenti.
0: E allora ti lascio a un po' di panatura dei piedi nella sabbia e partiamo con il primo pezzo di oggi e poi ci ricolleghiamo con te. Vamos!
9: Summer One, l'estate di Radio Number One.
11: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Su Radio Number One il collegamento per quest'ultima giornata col parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, postazione Palm Beach. Stefano Federici, che quindi torni a casa anche tu stasera, no?
1: Sto già piangendo perché giustamente mi sono affezionato a questo fantastico parco acquatico. Sono qui da 2 settimane a Valeggio sul Mincio, si sta benissimo, cioè non un giorno di pioggia, sempre sereno, sole, temperature estive, 100% summer come piace a noi, e nel nostro bel paese, l'Italia, soprattutto nelle notti d'estate, si tradisce di brutto. E allora c'è una nuova classifica con che ci sono 10 città. Sì, si fa fichi fichi con altre persone, di nascosto, È cambiata la classifica. Al 10° posto delle città in cui si tradisce di più c'è Monza, 10ª in classifica. Al 9° posto Bolzano. Anche a Bolzano, insomma, tradiscono parecchio.
0: Durante l'estate probabilmente non hanno alternative, quindi che ne sai.
1: 8ª posizione per Firenze, 7ª Padova, la capitale Roma al 6° posto. Attenzione perché si va in Lombardia, al 5° posto c'è la città di Milano. Tra pochissimo le altre 5, la top 5. Ti tengo sulle spine.
0: Me le stavo appuntando perché ho deciso buon single di fare un bel giro, un bel tour per l'Italia partendo dalle prime posizioni, che se sa mai, no? Trovi, ma nel senso, compagnia. Vabbè, comunque non mi svegli altro.
1: No, ti ripeto, Monza al 10°, Bolzano al 9°, Firenze 8ª, Padova 7ª, Roma al 6° posto, al 5° posto Milano, tra poco 4, 3, 2 e la nuova numero 1 delle città in cui si tradisce di più.
0: Va bene, io guarda, starò qui sul pezzo, anzi apro una cartina dell'Italia e cerco di iniziare a fare una specie di tour, vedo poi che
1: ti ci vedo, modello Pac-Man, no?
0: Esatto.
1: Al posto dei puntini da mangiare, le città da conquistare, soprattutto.

0: 54 Ultra con Talk to You su Radio Number One. Siamo collegati con Stefano Federici dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, che ci sta raccontando una cosa molto interessante, molto interessante.
1: Molto, molto. In Italia, soprattutto nelle notti d'estate, si tradisce di brutto. Ci sono città bollenti non solo per le temperature ma anche per i tradimenti. Abbiamo detto Monza al decimo posto, Bolzano al nono, Firenze ottava, Padova settima, Roma al sesto, Milano al quinto posto. Attenzione, perché al quarto posto delle aree più bollenti.
0: Federici, piano, mi devo scrivere le cose. Tu fatti, non ti preoccupare,
1: te lo ripeto.
0: Ripeti piano.
1: Quarto posto delle aree più bollenti d'Italia c'è la città di Rullo di Tamburi, Bergamo.
0: Ma dai, non l'avrei mai detto. Vedi?
1: E adesso saliamo sul podio. Bergamo. Il gradino è quello più basso, lo dico lentamente.
0: Terzo posto.
1: Con il Cannonau c'è Sassari in terza posizione. Sassari tradisce parecchio.
0: Lì Cannonau di nome di fatto.
1: Poi al secondo posto ormai si va in Veneto, Vicenza, seconda classificata Vicenza. Per quanto riguarda una delle città in cui si tradisce di più, e adesso, signore e signori, conquista il primo posto tra le città italiane dove si tradisce di più, la città di Trieste.
0: Ma come Trieste?
1: Hanno urlato, non so perché hanno urlato. Ci sono i triestini in acqua per caso, no. Ho detto Trieste, l'ho detto ole. Ah, perché siete usciti con le triestine. Ecco perché, confermano.
0: No, io vorrei tanto che tu tirassi dentro qualcuno che è lì nel parco, che venga da una, almeno di una di queste quattro: Trieste, vabbè, Vicenza, Sassari, Bergamo. Così, eh,
1: al prossimo collegamento cercherò di andare a conoscere meglio le persone che hanno urlato quando io ho detto Trieste e capire perché l'hanno fatto, anche se col dito mi ha detto non t'azzardare perché siamo qui di nascosto.
0: Vabbè, mettigli la patata in bocca alla Fantozzi, no?
1: Non metto nessuna patata, scusa.
0: No, nel senso che così non facciamo riconoscere la voce e cerchiamo di dare anche delle informazioni. È giusto,
1: io ci provo, Rasti, sappi che non è facile, ci proviamo.
0: Immagino. Va bene, allora, mentre Stefano Federici è, come dire, coinvolto in questa missione impossibile, noi torniamo alla musica perché è un'estate pazzesca su Radio Number One. All'interno di Summer One c'è una che ne sforna uno via l'altro. Questo di qualche annetto fa. Lizzo si intitola Special.

0: Lascia, ce l'ha fatta, incredibile, ce l'ha fatta. Federici li ha beccati.
1: Sì, li ho beccati. Abbiamo detto che al primo posto delle città italiane in cui si tradisce di più c'è Trieste. E quando ho detto Trieste, loro hanno urlato. Vorrei sapere il perché.
2: Certo, perché noi siamo da Verona, però almeno sappiamo che le prossime vacanze...
3: Andiamo a Trieste!
1: Loro sono già lì pronti con la valigetta in mano, il trolley in destinazione Trieste. Di dove siete, ragazzi?
2: Verona, Verona.
1: Però Verona non è nella top 10, come mai?
3: Ma lo sarà a breve.
1: Perfetto, restituisco la linea, grazie Nasti, torniamo tra poco in diretta dal parco acquatico Cavour.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One.
5: In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
7: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
6: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
7: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

cerchi è qui. Radio Number One,

0: Jungle con The Wave su Radio Number One. Caro Federici, mi hai sconvolto, come si dice in questi casi, la platea con queste notizie sui tradimenti, sui luoghi di tradimento in Italia.
1: Abbiamo detto che al primo posto delle città italiane in cui si tradisce di più, ahimè c'è Trieste, e ci sono stati un paio di signori di Verona che hanno detto: cavolo, la prossima vacanza la facciamo a Trieste, così magari conosciamo quella giusta.
0: Allora, io infatti sto cercando a Trieste cose da vedere.
1: No, non ci credo. Stai facendo veramente?
0: Ma uno nella vita, perché, cioè, nel senso, tu vai lì, ti godi una delle città italiane. Noi siamo uno scrigno di bellezze, l'Italia, l'arte, la cultura. Uno fa un giorno a Trieste, per esempio. Più vedi teatro
1: trova
0: romano,
1: tutto, arte, romano, cultura, frutta, verdura,
0: castello
1: di tutto.
0: San Giusto, sì. Piazza dell'Unità d'Italia, ma guarda che
1: discoteca patatina in serata, sì.
0: Ho detto questo, poi uno si ferma a bere uno spritz, tra l'altro quella è zona di spritz, e sai mai da cosa nasce cosa.
1: Ah, tu sai per certo che quella è una zona di spritz perché hai frequentato comunque Trieste in passato?
0: Ma dai, Veneto, dai, in generale, a parte
1: lo conosci bene.
0: Insomma, lavoro tanto sul veronese, quindi sai, da lì in poi si va verso il bere bene, ci sono degli ottimi vini e anche lo spritz, perché no? Aperitivino.
1: Va bene, quindi dalle città italiane in cui si tradisce di più, tra poco parleremo invece di questa estate 2026, estate rovente, ci sta abituando chiaramente a questo clima ormai rovente da tempo, però un fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento ha detto che quest'estate potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 30 anni. Quindi tra pochissimo parleremo di un altro argomento importante, l'autunno 2026 e soprattutto le estati prossime.
0: Allora, io ho un po' di paura, cerco delle monete in tasca, perché se questa cosa fosse vera siamo fritti, non soltanto per modo di dire ma anche tecnicamente proprio così. Quindi sono curioso di sapere da Federici effettivamente questa notizia scientifica da dove arriva e cosa dice.

0: su Radio Number One. Allora, stavo guardando questa cosa per fare un giretto dalle parti di Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, prima tappa, Palazzo
1: non molli
0: Strati.
1: La presa tu, eh? Quando c'hai qualcosa in testa proprio no, non era... molli la presa,
0: cioè,
1: non molli.
0: Fanno un miliardo di tour, no? Fanno veramente il tour del gastronomico, quello dei vini, quelle cose, e tu fai un tour di un altro tipo. Sto scherzando, ovviamente. Ovviamente collegato dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Bilgio c'è Stefano Federici, che adesso invece ci racconta una cosa seria.
1: Esatto, alle 13.37 in diretta dal Cavour parliamo con te, caro Nasti, della nostra estate 2026 che si sta confermando come una delle estati più caldi e roventi di sempre. Quindi l'aria condizionata, che giustamente l'ha fatta da padrona durante questa estate rovente. Anch'io ieri sera, restando a Valeggio, la prima cosa che ho fatto, tornato naturalmente nel B&B, ho acceso l'aria condizionata, e in attesa, diciamo, dell'arrivo delle bollette, ti posso dire che quello che preoccupa di più è che, secondo il signor Giovannini, che è un fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, quella del 2026 potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 30 anni.
0: Ai.
1: Per colpa del Niño. Che cos'è il Niño? È un fenomeno climatico periodico che provoca, diciamo, un forte riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centro-meridionale e orientale, America Latina, nei mesi di dicembre e gennaio, in media ogni 5 anni, con un periodo variabile statisticamente fra i 3 e i 7 anni. Ciò vuol dire che tecnicamente potremmo avere un autunno quasi quasi da dimenticare per meteo impazzito, nubifragi, eccetera eccetera. Questo è quello che ci dicono da questa università. Potrebbe essere un autunno da dimenticare per i forti temporali, e la prossima estate potrebbe essere addirittura ancora più rovente di questa.
0: Oh, e con queste belle notizie vi auguriamo una buona vacanza.
1: Tuffiamoci nell'acqua finché possiamo.
0: Allora, io dico, visto che queste sono previsioni, no? Intanto mettiamo le mani in tasca e cerchiamo delle monete proprio per esorcizzare la cosa. Poi mi chiedo anche, ma sta cosa da quant'è che la sapevano e non ce l'hanno detta?
1: Punto. Ma probabilmente da parecchio, Nasti, oppure se la sapevano l'hanno tenuta nascosta, ma non penso l'abbiano tenuta nascosta. Diciamo che gli studi approfonditi hanno fatto emergere anche queste particolarità. A causa del Niño sicuramente, o quasi sicuramente, avremo un autunno quasi quasi difficile a livello meteo, con la possibilità di forti temporali, improvvisi anche.
0: Però ho un'idea io, Federici, facciamo una cosa. Prima dell'estate prossima creiamo una piccola società e cerchiamo di importare, o creiamo noi, li produciamo, di condizionatori a costo basso.
1: Sì. Sai che potrebbe essere un'idea meravigliosa, Nasti.
0: Non dirlo a nessuno. Allora facciamo così: ci sganciamo un secondo dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, cerco dei progetti per i condizionatori, vedo i costi e poi ci ricolleghiamo e ne parliamo.
1: Ti aspetto. Non mi muovo.
0: Va bene. Dai, torniamo tra pochissimo in Summer One.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli €89. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: I'm a Believer, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, me la sono ballata tutta io nonostante il caldo. Beh, c'ho l'aria condizionata, però questo è un dettaglio, dettaglio. Tu invece
1: caro, non paghi tu la bolletta, la paga il nostro editore. Shh. Per quello giustamente che poi
0: dettagli,
1: c'ho l'aria condizionata, che me frega,
0: piccolezze.
1: Io non ce l'ho, sto benissimo. Senti zio Nasti, parliamo di calcio, non l'abbiamo mai fatto, sai che sotto l'ombrellone si parla di gossip, di alte temperature, di caro carburanti, ma soprattutto si aprono le pagine di Tutto Sport, Gazzetta dello Sport, riviste comunque che si occupano di calcio.
0: Certo.
1: Ho una domanda da farti, perché ha parlato Fabregas, allenatore del Como recentemente, e questa domanda che ti faccio ti riguarda perché tu giustamente sei un appassionatissimo di calcio giocato. Secondo Fabregas, allenatore del Como, c'è un giocatore che tu, caro zio Nasti, conosci molto bene, fortissimo. Le sue caratteristiche lo portano ad essere il più forte della Serie A. Ti chiedo, ragionaci su. Facci un pensiero. Secondo te chi potrebbe essere, secondo l'allenatore del Como, Fabregas, il giocatore più forte della Serie A?
0: Detta così è veramente difficile, cioè se dovessi dirne
1: per
0: uno...
1: Per te non lo è, poi
0: per me personalmente è Lautaro, il capitano Martinez, per
1: me. L'hai azzeccata, bravissimo.
0: Ti do questa notizia, tra l'altro, così è proprio al volo in diretta, per testimoniare che sono le ore 13.45 di sabato 8 agosto e siamo rigorosamente in diretta. Sai che c'è in questo momento la partita amichevole, tra virgolette, tra Juventus e Inter.
1: Sì, come sta andando?
0: Vince l'Inter 1-0.
1: Chi ha segnato?
0: 32. Purtroppo non l'ho visto, mi sono collegato troppo tardi, però vabbè. Era per dovere di cronaca, come si dice.
1: Comunque sappi che secondo Fabregas il giocatore più forte della Serie A è proprio quello che hai detto tu, Lautaro Martinez.
0: Ma per tanti motivi mi piace, per l'atteggiamento, per la qualità tecnica, per il numero di realizzazioni, cioè per i numeri che fa. È un bel giocatore, non credo che sia però in generale quello più forte. Anzi, mi piacerebbe sapere da chi ne sa di più, come te e come i nostri ascoltatori, chi ritengono sia veramente il giocatore più forte della Serie A.
1: Ma possiamo chiederglielo, 393-444-0444, tra pochissimo in diretta dal Cavour scopriremo quelli che sono i gusti anche dei nostri ascoltatori.
0: Bravissimo, tu cerca di tirar dentro qualcuno, così magari chiediamo lì e avrai un sacco di tifosi di tutte le squadre da che parte stanno e quali giocatori preferiscono.
1: Mi rimandi nello stagno, ho capito, ci vado.
0: Vai!

0: Francesco Gabbani con Summerfuck. Attenzione, è collegato da tutti i campi, minuto per minuto. Abbiamo Stefano Federici, diretta da Valeggio sul Miccio, Verona.
1: Grazie per la linea, Bruno Nasti Pizzul. Abbiamo detto che Fabregas ha parlato, ha detto l'allenatore del Como che il giocatore più forte della Serie A, secondo lui, ripeto, Cesc Fabregas è Lautaro Martinez. Sono con due ragazzi appassionati di calcio, il tuo nome è?
2: Jimmy Neiro.
1: Da dove?
2: Da Lonato del Garda.
1: Quindi siamo vicinissimi a questo parco acquatico. Sei d'accordo con quello che ha detto Fabregas? Lautaro Martinez il più forte?
2: No, non sono d'accordo. Per me il più forte è Ildiz.
1: Ildiz, quindi dall'Inter ci spostiamo alla Juventus. Invece abbiamo?
3: Juricari.
1: Da dove?
3: Lonato del Garda.
1: Per te il giocatore più forte della Serie A è?
3: Nico Paz, perché ha molto da offrire in una squadra piccola come il Como.
1: Perfetto, grazie, grazie anche agli appassionati di calcio giocato. Abbiamo detto Ildiz della Juventus e Paz del Como, quindi Fabregas ce l'ha in casa il giocatore più forte della Serie A. Grazie ragazzi.
0: Così si dice, così si dice. Ma secondo te invece, Federici, in quanto anche tu appassionato di calcio?
1: Beh, per le realizzazioni io vorrei sempre avere in squadra Lautaro Martinez, li vorrei avere tutti e tre per avere forse la rosa più completa, no?
0: Anche un milione Pazzo di
1: del
0: euro
1: Como,
0: in banca,
1: Ildiz della certo. Juventus e Lautaro Martinez, però anche il compagno d'attacco di Lautaro Martinez, Thuram, insomma, ha il suo bel perché.
0: Vabbè, io guarda, sono curioso, adesso mi metto a leggere un po' di messaggi così poi ti faccio un riassunto delle puntate precedenti e vedere un po' i nostri ascoltatori cosa ne pensano. Stiamo facendo chiaramente una chiacchierata da calcio d'agosto sotto l'ombrellone da perfetti ignoranti. Diciamo che poi sono quelli che se la prendono.
1: Esatto,
0: assolutamente
1: esatto. Abbiamo riaperto il bar dello sport in diretta dal Cavour.
0: Dai, allora tra poco ci aggiorniamo. Intanto, come sempre, ci fermiamo giusto un attimo, poi torniamo perché saremo in diretta ovviamente ancora un'oretta insieme. Grazie.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: manca un minuto alle 14. Subito le notizie, poi torniamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.

0: Giova Buonvento su Radio Number One. Ci ricolleghiamo con Stefano Federici dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Vincio, provincia di Verona. Allora, caro Federici, io per, come dire, aggiungere alla tua notizia, quindi per chiudere anche il cerchio, sono arrivate un sacco di segnalazioni sui giocatori che effettivamente sono ritenuti dai nostri ascoltatori i più forti del campionato di Serie A, e quindi aggiungerei Modric, votatissimo.
1: Non so, nonostante i suoi 40 anni, 41?
0: 41 mi sa quest'anno.
1: 41 anni?
0: Mi sa 41.
1: Quindi rimane
0: anni.
1: Comunque uno dei giocatori più forti della Serie A, sì?
0: E poi Malen della Roma,
1: Ok, attaccante, allenato da Gasperini, sì?
0: È vero, è vero. No, poi gli altri li metterei veramente, perché sono tantissimi, ma sono di squadre magari minori, messi credo da ascoltatori che sono tifosi. Però questi erano i nomi che secondo me sono stati votati di più dopo Lautaro e dopo altri giocatori fortissimi. Perché insomma hanno ricevuto tanti voti, però Modric e Malen credo che siano lì con Lautaro come preferenze.
1: Va benissimo, sono le 14:03 minuti, continua in diretta quest'ultimo appuntamento, purtroppo per me, firmato Summer One, live da questo meraviglioso parco acquatico, il Cavour. Siamo in Veneto, a Valeggio sul Mincio. Più tardi anche il DJ set con Max, che è arrivato a darci manforte. Ci sarà anche Kelly Oioi du Brasil alle 3. Però tra pochissimo noi parleremo di una donna che sta facendo praticamente parlare di sé sui social per il suo desiderio più grande, caro zio: avere 10 figli con padri di nazionalità diverse. Allora, ed è arrivata a 7.
0: Allora, siamo in fascia protettissima, non protetta, sì. È sabato, tutti sono in macchina, si stanno spostando per andare al mare e tu mi parli di questa cosa molto, come dire, guarda,
1: molto
0: così,
1: hot, molto, così. Molto hot, molto caliente. Ma non ho detto che il prossimo papà sarai tu, no, ho detto che c'è questa donna che sta facendo parlare di sé.
0: Ciao Federici.
1: Sei tu il prossimo padre?
0: Ti ho visto mentre correvi dalla tua postazione e andavi a fare il Baywatch dentro la piscina del parco Cavour. Madonna, mi sono venuti dei brividi dietro la schiena.
1: Aspetta un secondo, aspetta. Nasti, ciao tesoro, come stai?
2: Io bene.
1: Sei venuto a trovarmi?
2: Certo.
0: Vedi, lo sapevo che sei ambitissimo e tu sarai uno dei padri, dei 10
1: no.
0: padri. Sì, lo so, lo so. Dai, di la verità.
1: Allora, tra pochissimo, caro Nasti, l'approfondimento, entreremo diciamo nei dettagli di questa news, di questa ragazza che sta facendo parlare sui social di sé per il suo desiderio più grande, avere 10 figli con papà di nazionalità diverse.
0: Va bene, io non commento ulteriormente, torniamo alla musica e poi sentiamo tutti i dettagli.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate.

0: suono dell'estate su Radio Number One.
1: Let's go.